le se ba bole ha di kopane di jwang era mo gana semanya na go mpolela na mollo le se ba bole ha di kopane ka ba di jwang ngwanaka lo le se ba bole ha di kopane di jwang a ba mo gana mollo le se ba bole ha di kopane di jwang a nwe

0: Hello, Dan.
1: Kau katol kana khed.
0: Kau fela.
1: E chaba na saho.
0: Eh me.
1: Tu tatan tola pito ke na stemon.
0: Tanzi. Tanzo. Ujante.
1: Ai fumana ho ho ho ho na ha le je.
0: Ai ho ho bi tletsanzi.
1: A nna ka ne tlo mo ha le tsena ha ke gatse.
0: Ha re pitori he. A wa bona hore ha mo sho sho mo ho jwa mai.
1: Ko re se le pitori ya bana ba go tshana hela le mo lo sothumo.
0: A o rialo.
1: Ya go bolela.
0: Yo re tlo dira byang jana.
1: A mmawe ke mathata hela.
0: Ke mathata hela tsantsi.
1: Hai hai hai go bua yena go tiri ditota.
0: Ai ho se di di ho atonya mane. Ho ho atonya. Yo.
1: Ha ngwana mo go dutse ha ntse ba thoma modimo. Ho jang ha o letse?
0: Ai ai ai.
1: Hai ya ya lona o nya no tsonga nena.
0: Ai. Ga tlo etsa jwang?
1: Nko e tne ke tsana long khona ka mana ka mo ima ha se la ka nna ko tsa ha le tsana ha o tla ile ba na beso
0: ha o tla ile hletsantsi
1: a ke ha ke tsa ga me tsana nna ke tsena se tsa marang rang ko re ho rena tsa me le marang ga di go hlana ha di fitla ka ba na beso a ho ba marang rang ha le tsana ha se betse hantle
0: eh he
1: ha nna mo tla ka se kuona ko tsa mo na nthemo
0: ke re le
1: go le tsena motlaka se o tlo go nna mona ke laitile mogaisano o dutse o le fifi
0: ke re tsena ho le fifi le nna ke zwa ka ga le fifi le
1: jwang a se bana be so a
0: eh
1: ha o go lono no wa gona o witisela
0: o bana o tsaka
1: go nne ha ona matla di topo le di tsela di tsela di ba thomba modimo a se na sa me sa mbogisa swapa no tsone
0: impas e passa mo ba no seng se ano
1: hai hai hai
0: se ano go be le vaslit
1: hai go le tse ke o le o putle e putle la fela
0: e le moya
1: o ka mo nyako mo na sala o sonele se hai ke roga
0: e le moya e le sengame e le pula di kopane
1: hai ya ya ke so go ntshetsa ke tsa tsana no go no tsaka tsala ntse ka se a tsitla nna ka re ke ha no se tsela ntse
0: a itsanzi se rabe a se tloeleng
1: hai motho mo mo itse no ga tlhole tsena ke sikisa thode fa mara nna go tse se ke itse ka mpa ga tsaka tsana ba makoga go ga ile na se ga nna
0: a fela o tlo mo tshisolo Na ho pula motshiso wa 2015.
1: Jo we mona, ai ho fumana ka ho ke le bataba. A
0: tsantsi o go dutsi, a ke o tla bo dutsi franteng. O tshetse metsi a phodile, o tshetse di ice ka mo. Ebe wa pere bo mosenyane o kenela moya ke.

0: Hi, Lete.
1: Kana a jolo ka makgethe.
0: Ka o fela ntate.
1: A itlhabana sa kgomo.
0: Ee, ntate.
1: Ke ntate moyo tiisetsa ntlhapelo. Ee, nkgono ke a mo leboga o sia bosi banna.
0: Go jalo ntate.
1: A e sale bo letsatsane tsa ke ntse ke ba ke a feta kona. Make it take a lama, do a homo, and now hope he bears a hope. Now, won't toy the Janina go belong. Mess to the Vegas and Conogas or Tony, member Ben Nagahatese, never the little Maulin, ne, oh, yeah, Bowen, in the dinner, ntate lebollo la pelo ga le lewe ntate ko konositswe ya matsha a magolo ntate la renyenyedi la go ja nkumo gago ke a leboa ke tla oetse ke kgutla ke tla le molodisetsantlhapelo
0: ke a leboa ntate mogolo
1: thank you.
2: Alga tsola ka makhete.
0: Ka o fela ntate.
2: E ga bana sa go.
0: Eh ntate.
2: Tumela na ke ke tano na ba tsara se ke tata ga buka se ke sa mse. Eh
0: ntate.
2: Ke ke ga papa di ma sokola di papa ka la khame ga tsene le motho. Di bana ga di se de u ja ga ma ba nta o di se ke mento tente di batla go buka.
0: Mhm.
2: O bota o tswa mo.
0: Ke tlo pota ntate ga di buka.
2: Wa o bolile ke maswa ke moya pula di a fafatsana jale
0: a isile ho phodile tsohle di kopakopane ka ofela
2: o fihle hore di fando ga hore di putsa o re papata o hamela le motho o teng
0: ntate ga di buka
2: a wa bua na ke sifile o ga ga ke go nna wa di bata
0: eh ntate
2: ya o tla tsama ba no di putsa wa ja di fano ga le di papata
0: di putsa le di fano ga le di papata na kwa ya dumela
2: na kwa ya dumela bana ga mo le bona ntate mo lo di se tsantsa pelo o sile a butse
0: ho jalo ntate ga di

0: Hi Lete.
1: Ka ga tlo le ka mafete.
0: Ka ofela.
1: Ke tshabana sa go.
0: Eh, ntate.
1: Le tla ba ngwa se ke ke ya mma mala ja tjo jana.
0: Ka mo ha ke ba phela jwa ntate.
1: O ke tsa re.
0: Ka mo ha.
1: Ya o imeliza ke ntate bina la mogana se fela se se jala pa le so so hate wo ya o fila monti
0: ke re ke ha o fila monti ntate e ka wa ho jwa ka mo e ka ba maemo a jwa
1: ho ho ho ho ho ho ho se nye ile ntja yongwa ka o tlo ape
0: hi ho hlakile ntate wa ka hore le sothulena ka o fela ke mathata fela.
1: A nne ja go soka ba ke ya ha ga ngwana ba nna ga ngwana ha go utlwana le yena ke le mametse mono le ntate 606 ya hantsa the wa ka mono a di bolela di ba go reng ha se ho ho le ka mono ka ha bo ka mono
0: eh
1: ka ne di ntse ke mametse a usiwa ka ke ntse mametse a tsh o go tsela ka ba go tseno ha tsa tsho ga lo mono ntse ke re tshatshalla kwana tshatshalla kwana
0: eh ntate.
1: Annete. Ah, ka o kgile ha tsa supa ho reng ho ya ba bona ka mo khotlo ka kwana o ka bo ntso senye ye fela.
0: Eh, ho tla bo ntso mpifala.
1: Annete ke o kgile ka po ke go khono. Ke go khono manga bana. Mnate ha putile.
0: Eh, ntate.
1: Eh, ka go ya ka le yena tsa supa ntsa a tsho ho ho ve ka nnete le ka mona ho ho ve ka ha ba nna ka ntse ke le fatsele tjikelele bana.
0: Hai ke hle ke le fatshe jikelele.
1: E ka nnete.
0: Eh ntate.
1: Mma se le sotho mona ka nnete a tsha ga ya thaba ka nnete, ga ya thaba.
0: Hai bo ema bona ba le ho di mo hle bo batla bo bo se hantle.
1: A ka nnete.
0: Eh ntate.
1: Ha o hantle. Empa he. Ke tla le bala ke rata ho bolela ke tla le bala ku u tse tla begella ka motsheso.
0: Ke tla begella ka motsheso ha o finya ntate wa ka.
1: Eh o bana ka nete ke nyona ha e swa go uetse e ya gaya
0: ya
1: e ha e swa e ya gaya
0: eh
1: ha e so
0: ha e so
1: ga e ha e so ga e ha e so

0: fase bontate. Empa ha ke re ba ba fase, ha ke re ba nke ropo kapa dihanna bui. Ke re bo mme hlomphang bontate ka malapeng. Tlwaelang ho ipha mosebetsi e seng wa lona, le ipila mosebetsi wa ho rata bontate. Bebele e re, monna o lokela a rate mosadi. Wena mosadi, o hlomphe monna ke o kobeletse yena. Jwale le ipile mosebetsi, jwale ha o kgutla o re ntate o teng, o so le teng monnaka, papa ka pata ba tsela. A kere, ee, ke phetho.
1: O nkgopotsa mofu kgopolo a re, mosadi ya hae mamahadi, ha a tswa.

Mamedi wa sama sal soto re wo am hele ka jeno ci la bu beedi ate khodiena ya phato hlo jalo matsatsi a le shume le motso o le mong ke ga kena ka go nna ne o la re botlolla taba ke selo sa dikiritse pedi le mashema mabedi a metso itsheletseng ho lena la re botlolla taba le go kena ngolo na hata di ya ntsha tsina boemo ba le hodimo bo hlile bo hlwentse tsina he mo sotho e motle me ho lena la re botlolla taba ka jeno ditaba tse go tlotla re di sheba ke ditaba tse kenyeletsang tsona ditaba tsena tsa boemo ba le hodimo go na taba ena e ba kile tshitiso ha kae di bakeng ka ho fapa kana hle mo sotho e motle lena la re botlolla taba le tlhophiso le fapeng la ditaba le ditaba tsa mararo tsa la selmo ya sale sotho ke mphomo sala ya buang le wena ka jeno lo mema hore be ho lena la re o

dipula tsa ditlwebelele di ntseng di bonagala ka sekgatlha se phahameng. Boemo bona bo ile ba leptjwa ke Lefapha la Bolipi bekeng e fetileng gona nnaneng lena la rona la Re Otlolola Taba, moo ba neng ba bega basotloleseding ka ditaba tsa boemo ba legodimo. Nnaneng la Re Otlolola Taba kajeno re tla otlolola taba le ofisi ya diphatlhalatso ya Lefapha.

Nako ke hora ya pele sena ke seyalemoya sa Lesotho. O mamedi ke a o dumedisa ditaba o di balwa ke motshedisi Tjhakela Makaja pele ke dihlooho tsa tsona. Matona a toboketsa bohlokwa ba difeme kgodisong ya moruo wa naha. Letona la thuto le nehelana ka matlo a ho rutela lerebe ditaba ka botlalo. Letona la kgiro le bosebetsi le la kgwebo. Mesebetsi e meholo le ntlafatso ya dikgwebo. A bile difeme maputso ho hlahloba difeme le ho fumana palo ya tse kwetsweng diqholotso tsa tsona le hore na di ka thusa jwang e le hore Basotho ba fumane mosebetsi. Letona la kgwebo Mohlomphehi Motlatsi Maqhelepo o itse ha difeme di sa sebetse moruo wa putlama ka ha kgwebo ka kakaretso e ameha. A re lekala le sebetsa hore difeme di bulwe mme o kgodisitse hore koporasi ya ntlafatso ya moruo Lesotho LNDC e ntse e le tshebetsong ya ho bula difeme ha e le mona feme ya kopano e bulwa. Letona la kgiro le bosebetsi Mohlomphehi Tshidiso Mokgosi yena o tshepisitse hore ka tshebedisano le diofisiri tsa habo ba tla thusa hore maemo a tshebetso a nepahale, a eletsa basebetsi ho qoba ho ntsha masiba a dimtjhe ba kene mekgatlo ka boikgethelo e seng ba qobellwe. Mokgethwa wa maputso ya Mohlomphehi Mputi Stephen Mputi o tloheleditse ho bulwa ha feme ya kopano e rileng basebetsi ba lekgolo a ipiletsa ho bona ho hlompha mosebetsi. A re o tshepa hore feme ena e tla hola ho fihlela mo e neng e hirile basebetsi ba 1000. Difeme tse ding tseo matona a di etseng ke Amingo, CBI, Himengens, Reflex Foodware le Setjhaba Milling Company. Letona la thuto le kwetliso Professor Ntoi Rapapa o re mmuso o ikemiseditse ho bona barutwana ba rutelwa meahong e nepahetseng. A boela ipiletsa ho dititjhere ho itlaleha mosebetsing ka mehla molemong wa hore barutwana ba fumane thuto ya boleng. Professor Rapapa o hlalositse sena ha nehelana ka matlo a ho rutela a mabedi le matlwana sekolong sa mathomo sa Tjhabatsaneng Phosong seterekeng sa Lerebe. Mosuwehlooho wa sekolo sena Mofumahadi Mapaka Dita Qhosheng o itse barutwana ba ne ba rutelwa maemong a hlobaetsang haholo a maemo a lehodimo a lefile mme ba lokela ho qhobella bana ka nqa e le nngwe.

0: tshwaetswe ke bophelo go boetse go tlalegwa ha merusu e dipakeng tse ka botshabela ho di RC e baka tshitiso ya ho laolwa ho ata hwa lefu lena. Ditaba di fella mona mamelatse latelang ha hora e le ya bohlano.
1: Zulu. Okay. Okay. Okay.

masal so tshiru be di metsotso re a re lebile horeng ya botshelela ha re shebatsa ba mobile hodimo letsa tsing la ka jeno ho ka lebelo re le kwela e boholo ba dibaka bosiu ho bate o isa ba ta haholo ka mayo foka ngwe le bobebe le mahareng ho hla le boya botshabela ona le menyetla o fokola ngwa 20% wa mafafatsane mona le mane le monyetla wa ho kgethea ho le hlodi bakeng tse ding ka maloting a ka botshabela ha tsa dilo sa ne le ho di mo le ka lebelo re le kwa ile ka ho kgetha dibaka ho bate ho isa ho bate haholo na ha ka bo phara moyo ka lebelo foka le bobebe ho isa ba mahare ho hla borwa botshabela me o ka ba matla ka dina go tse ding ona le monyetla o fokola wa 20% wa mafafatsane mona le mane le monyetla o kgethea ho le hlodi bakeng tse ding ka maloting a ka botshabela ha re sheba boemo ba dikgarata phirimaneng le tsatsela ka jeno maserolo moshosho 1 mmoho le mafeteng di tla thewela ho pedi mahale suku di thewela ho tharo mmoho le qutheng ka tshasana ke di tla thewela ho nngwe tla sontlha kgwamo mogotlong di thewela ho nngwe tla sontlha kgwamo Oxbo di tla thewela ho hlano tla sontlha kgwamo bothabothe le liribe di tla thewela ho nngwe Berea di thewela ho pedi thabatsa ka di thewela ho pedi tla sontlha kgwamo le simongkong di tla thewela ho tharo tla sontlha kgwamo ha sheba mama mo tshisa tsa tsela o sane maseru le mo shosho 1 le mafeteng di tla dula

fela le shimele metso e mehlano me mahala suku le qutingi di dilo le shimele metso e mene qacha snake di tla dilo ho tshelela mogotlong di dilo ho supa oxbody di dilo ho pedi botha botheli le ribe di dilo shimele metso e mene me thabatseka di tla dula mbere ya di tla dilo shimele metso e mehlano thabatseka di dilo ho shime ho tshelela ga qetella ka simonko di dilo fela ho pedi sa ba mobile ho di mo he tsentseng go tshogetsa tsona letsatsing la ka jeng.

tsa rona le leshome le metso mehlano re lebile ho renyane ya borobedi re tla be go fa palo ya buka.

jole le tle le bona ha modimo a thaba ha re se re tsa go di wele le modimo wa le sedi wa ga muluki modimo a di atla di moroba di atla di go bokilwe ke go re shwela di atla di tshontsa ga muluki di tshontsa go bo a masia a manyenya ni di bokotwa ha re ntse re go wedi wele le ha re tla ka matsholo sene sa pula tlhatlhametsi o etse keledi go ba ka keledi o ntšhafatsa ditšhaba ditšhaba di tswang go wena mmopong ke ka ngopela go wena meagong lesedi.

ore sia hantle jwalo fela metsotsong e mehlano le sekoto re furaletse hora yena ya pele. Re hatele pele he.

tsena ke tsedi ntse dipina tse bonalang di hle di tlhomme pele haholo kwano sedika dikwenso mmino. Nete ke talente ya hae lapeng ke motho a mokalo ka ditshepe LR. O featurile motho a mokalo fela ka kuthuza. Ba re Natala. Hey! Natala! Hey! Kgametsotsong e leshome le metso e tsheletseng hantle jwalo fela re tswa goreng ena ya pele.